Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco.